alo edi usara kere kere damadi yana molo ebe mazo kere kere na futola hotel metede alo edi usara kere damadi yana molo ora sesere ora to pepe la dapa amaletika badi vonami ma una